0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto
0: mudite. Ella sen gia cola del parco nel solingo via.

0: Lucia, forse. L'amo.
1: Un cuore ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo. E tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto. Ah.

0: cosa sei d'opporsi?
1: Non temer la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: ventoso. A te s'appresta il palo.
1: La tomba, la tomba, a me s'appressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivo lieto a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Ah, io tremo.
0: Al precipizio artù.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano